Pace sombre, e sombra che noccio, ci diamo la verona e spaiò, o ci